0: Ma quanto la amiamo, quanto la seguiamo, Adele, Turning Tables, sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, immancabile il primo momento Good Life, come già preannunciato. Parliamo questa mattina dei semi di chia, che sono ormai famosi sulle nostre tavole come un super alimento energetico, ma la vera novità è che fanno miracoli anche nebulizzati sulla pelle del viso. Ah, buono a sapersi, dai! Gli esperti del benessere hanno creato uno spray idratante che sfrutta le incredibili proprietà di questi piccoli semi originali del Centro America. Sai che la parola chia nell'antica lingua azteca significava proprio forza? I guerrieri ne mangiavano un cucchiaio prima delle battaglie per avere energia per 24 ore, quindi funziona davvero meglio di un caffè, no? Oggi quella stessa forza si trasforma in un elisir di bellezza. Vaporizzalo sul viso durante la giornata e questo spray ti donerà un'idratazione profonda e un effetto radioso immediato, svegliando anche la pelle più stanca e stressata dal computer o dall'aria condizionata. Provare per credere, dai. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi.

0: stella gemella di Eros Ramazzotti su Dimensione Suono Soft in questo sabato mattina insieme. Dobbiamo fare tanti auguri di pronta guarigione ad Eros Ramazzotti, visto che ha subito un'operazione alle corde vocali, quindi stop, ahimè, ai noi, al tour mondiale, ai concerti, se ne riparlerà il prossimo anno. Magari è proprio la prima volta che si ferma un po' durante la sua vita professionale e artistica, che va avanti dalla metà degli anni Ottanta. Beh, ci può anche stare. Tra poco le ultime notizie, poi il meteo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snack.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Ora sempre info.

0: Formati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
1: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si chiama Leggenda Svelata l'operazione della Guardia di Finanza di Torino che ha individuato una produzione su scala industriale con la commercializzazione di schede per videoslot recanti software con marchi contraffatti e contenuti lesivi del diritto d'autore. Perquisizioni anche nella provincia di Roma, sequestrate oltre 4.600 schede di gioco per circa 9 milioni e mezzo di euro. Stretta sulla sicurezza al Colosseo, dove per 4 mesi scatta la zona rossa, dopo risse, reati predatori e gli scontri del 1° luglio, dalla prefettura previsti allontanamenti per chi ha precedenti e mette a rischio sicurezza e decoro. Edicole di Roma, la Giunta Capitolina ha modificato il regolamento degli impianti pubblicitari. Il provvedimento in particolare prevede che la distanza minima di 100 metri tra gli impianti pubblicitari digitali non si applichi a quelli installati sui chioschi per la vendita di quotidiani e riviste. Dopo 3 anni riapre al pubblico la piramide Cestia con una nuova illuminazione e visite gratuite anche di sera, finiti i lavori di riqualificazione del monumento in piazzale Ostiense. Lo sport, il calcio, il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia a San Siro. In Europa League, rossoneri con Benfica, Sunderland e Bournemouth, la Juventus con Real Sociedad e Vigo. È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Ci attende un sabato inizialmente variabile sul Lazio. Avremo infatti cielo offuscato da velature estese con qualche locale goccia di pioggia a tratti nelle aree interne. Meglio invece dal pomeriggio, dove il sole tornerà a farsi vedere e la serata vedrà cieli sereni e limpidi. Caldo in attenuazione con temperature massime in calo sulla capitale, infatti non si supereranno i 34 gradi. Nella giornata di domenica nulla da segnalare, valori massimi stazionari con sole assoluto protagonista. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Voglio baciarti senza guardare le ore. Voglio toccarti senza darmi dei limiti. Voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà. Anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un'altra grande signora della musica internazionale, Beyoncé, la sua Halo, dal passato su Dimensione Suono Soft. Siamo in tempi perfetti questa mattina, tra poco l'oroscopo di Branco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
7: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanita.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
8: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: non è assolutamente il momento di andare a Budapest e di fare un viaggio, perché Beppe Pellegrino, il nostro super esperto, arriverà più tardi, ma è il momento di ascoltare su Dimensione Suono Soft l'appuntamento storico con Branco e le Stelle.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle per questo sabato 29 di agosto 2026. Amici dell'Ariete, vi auguro buongiorno. Nella salute, quando il cuore è felice, il corpo è forte. Ma domani mattina vi sveglierete con la luna nel vostro segno. Sarà un'ottima conclusione di agosto. Toro, anche oggi luna in pesci è veramente bella per voi, porta ancora un po' dell'estate nel vostro cuore, ecco, e tiene vivo il vostro sogno segreto. E poi naturalmente potreste anche voi avere un colpo di fulmine se siete soli, qualcuno vi vedrà. Gemelli, non ci sono perplessità in amore, perché Venere è stupenda, ma voglio dire, è questa luna che mette in testa qualche idea un po' folle. Ecco, Cancro, contatti sociali molto molto belli grazie a questa luna, che poi possono essere utili anche alla carriera. I giovani del Cancro vivono pieni di passione di questo Marte, e naturalmente per loro un colpo di fulmine dopo l'altro. Leone, agosto si conclude con una magnifica certezza, amore e successo personale per il segno del Leone. Vergine, nuove conoscenze, nuovi amici vi sorprendono con qualche iniziativa originale. Il coniuge è più affettuoso del solito, e io mi spiego che forse ha bisogno di voi. Bilancia, ovunque andrete, Venere vi assicura protezione, amore e fortuna. Un sogno sarà realizzato. Scommettiamo, Bilancia? Scorpioni, gira la ruota della fortuna.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Bisognami. Biagio Antonacci chiude la prima parte del nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sul Soft. Andiamo in redazione per le news e poi ci continua insieme fino alle 13.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buona giornata da Valentina Lorusso. Un ordigno artigianale esploso nella notte davanti ad un negozio di vendita e noleggio di automobili sulla via Casilina, provocando danni alla serranda dell'attività. L'episodio è avvenuto intorno all'una. A far scattare l'allarme è stato un passante che ha contattato il 112 dopo aver sentito l'esplosione. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e chiarire il movente. I vigili del fuoco sono intervenuti stamane intorno alle 6:20 per spegnere un incendio divampato su un compattatore di rifiuti dell'AMA in via Oriani a Roma. La sala operativa ha inviato sul posto la squadra territoriale di Prati con il supporto di due autobotti e del carro degli autoprotettori. Nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio, l'intervento dei soccorritori si è concluso intorno alle 9. Non ce l'ha fatta il 33enne che lo scorso 25 agosto si era dato fuoco dopo essersi cosparso di benzina all'interno di un distributore di carburanti sulla via Prenestina. L'uomo è morto ieri sera al Sant'Eugenio, dove era ricoverato in condizioni gravissime. Si conclude a Casilina Est l'iniziativa della Polizia di Stato di Autostrade per l'Italia nelle aree di servizio in occasione del secondo weekend di controesodo caratterizzato da flussi di rientro verso le grandi città. L'ultimo appuntamento è in programma nell'area di servizio sulla 1 Milano-Napoli tra Cassino e Pontecorvo. Siamo allo sport con il calcio, le sfide di oggi, la seconda di campionato, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Juventus-Parma e Sassuolo-Torino. Il tennis, gli US Open, tre gli italiani che scenderanno in campo domani, la Paolini contro la slovena Ravec, l'esordio di Lucrezia Stefanini contro l'ucraina Dayana Yastremska e Federico Cina contro lo statunitense Alex Michelsen. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: e si ascolta rigorosamente ad occhi chiusi come colonna sonora di qualsiasi film mentale più bello che la tua mente possa partorire. Hero, Enrique Iglesias su Dimensione Sono Soft, ultima ora in mia compagnia sulla radio del benessere. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. TAN 725 e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
3: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
10: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
13: Finalmente a Roma per l'unica data ancora disponibile, 3 settembre, Roma Summer Fest. Il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, arriva a Roma per una data imperdibile. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
14: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Wednesday, gli Stereophonics dal 2001 su Dimensione Sono Soft. La scienza lo conferma: mangiare in compagnia fa bene alla salute, all'umore, al cervello, però certo dipende anche dalla compagnia di cui godiamo. Non si può avere tutto, ma in alcuni casi, lo diciamo insieme, meglio soli che male accompagnati.

0: che atmosfera che si è creata per prepararci ai saluti finali con Jevera Steele a Calling You su Dimensione Sono Soft. Prima però di darci appuntamento a domani, indovina, altro appuntamento con le news.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buona giornata da Valentina Lorusso. È morto dopo 3 giorni di agonia all'ospedale Sant'Eugenio. Non ce l'ha fatta il 33enne che lo scorso 25 agosto si era dato fuoco all'interno di un distributore di carburante in via Prenestina. Troppo gravi le ustioni riportate, i medici hanno tentato di tutto per salvarlo, ma nelle ultime ore il suo cuore ha smesso di battere. L'uomo, un italiano, viveva con la madre, 3 quartieri Collatine e Centocelle. Maxi operazione di controllo del territorio nei quartieri La Storta, Catalotti e Cesano. Dai carabinieri della compagnia Roma Cassia, nel corso dell'attività arrestate 3 persone, tra cui un 75enne argentino sorpreso con 50 grammi di hashish e 70 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Questa sera ad Albano

0: Papa Leone onorerà la festa della chiesa collegiata Santa Maria del Lago presiedendovi la messa e partecipando alla processione che in parte si svolgerà sulle acque del lago di Albano. Papa Leone, il primo papa a farlo, procederà in barca. Siamo al calcio, 4 sfide oggi per la seconda di campionato, le 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, in serata Juventus Parma e Sassuolo Torino, le romane domani sera la Lazio ospiterà il Genoa, la Roma a Lecce lunedì alle 18:30. Intanto per il mercato il club giallorosso cede Zielkowski al Monza e lo sostituisce con Leonardo Valerdi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie alla nostra redazione, noi siamo arrivati alla fine, io ti aspetto domani mattina a partire dalle 10 sempre su Dimensione Sono Soft. Adesso invece ti lascio in ottima compagnia, c'è Federico Grilli con te fino alle 17. Da Maria Chiara ancora buon weekend e buon proseguimento sulla Radio del Benessere. Ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Un voler mordere la vita, un volersi sentire vivi, affamati di giorni, di ore, di attimi, con la smania di non sprecare nemmeno un istante.

0: Ecco che c'è.
1: Sempre buona musica su Dimensione Suono Soft. Abbiamo aperto alla grande con un grandissimo, mi ripeto, classico di Ornella Vanoni. Che cosa c'è? Questo era il 1963. E allora, buon pomeriggio, ben ritrovati su Dimensione Suono Soft. Prima voglio salutare naturalmente Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa e ricordarti che invece le prossime 4 ore le trascorrerai insieme a me. Io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e fra poco l'appuntamento con le nostre Good Life.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanita.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
7: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Finalmente a Roma per l'unica data ancora disponibile, 3 settembre, Roma Summer Fest. Il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, arriva a Roma per una data imperdibile. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: poterti dire.
1: Negramaro, solo 3 minuti su Dimensione Suono Soft, 13 e 35 minuti. Un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, ma voglio parlare di Galapagos e quindi aprire il nostro spazio dedicato alle Good Life. Vogliamo proprio alle Galapagos per una storia incredibile, perché il protagonista è Diego ed è una tartaruga gigante che ha contribuito a salvare le proprie specie dall'estinzione. Pensa che negli anni 60 sull'isola erano rimasti soltanto 2 maschi e 12 femmine, quindi troppo lontani tra loro anche per riprodursi. Invece gli scienziati hanno avviato un programma di conservazione in quel momento e riportarono quindi alle Galapagos Diego, che viveva da decenni nello zoo di San Diego. Allora la scelta, diciamo così, fu decisiva. Grazie proprio alla sua straordinaria vitalità, e diciamo vitalità, Diego è diventato padre, pensa, di oltre 800 tartarughe, contribuendo quindi alla rinascita della popolazione. Dopo quasi 50 anni il programma si è concluso nel 2020, oggi sull'isola vivono circa 2000 esemplari e la specie non è più sull'orlo dell'estinzione. A circa 100 anni Diego è stato fondamentale, riportato sulla sua isola natale dove vive libero, una seconda possibilità per una specie con un protagonista davvero fuori dal comune. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
2: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli anni 90 l'hanno resa regina indiscussa nel suo genere. Mariah Carey ci ha regalato veramente tante canzoni, una più bella dell'altra. Non saprei dirti qual è la mia preferita. Questa era I Still Believe su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Alessandro Di Battista, ricoverato nella serata di ieri in un ospedale di Cuba, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle sarebbe giunto in ospedale in gravi condizioni. Grande apprensione è stata espressa in una nota al Movimento 5 Stelle e Di Battista avrebbe avuto un malore. Un boato nella notte nel quartiere alessandrino, quadrante est della capitale, in via Casilina, esploso un ordigno artigianale davanti ad un esercizio commerciale di noleggio e vendita automobili. La deflagrazione ha causato ingenti danni alla serranda metallica all'ingresso del locale, senza provocare feriti. A dare l'allarme un passante che ha allertato le forze dell'ordine. A far luce sulla vicenda potrebbe essere l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. I carabinieri della stazione Piazza Dante hanno arrestato un 49enne ucraino già noto alle forze dell'ordine e denunciato un 20enne romano per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento in concorso. I militari hanno sorpreso il 49enne mentre utilizzava due carte di pagamento aziendali che erano state rubate all'interno di una stazione di servizio. Con le tessere l'uomo aveva acquistato 59 litri di carburante per un importo di 126 euro. Con il calcio andiamo in casa a Roma, il calendario della Champions League, l'esordio dei giallorossi in programma il 10 settembre alle 18.45 in trasferta contro il Fenerbahce. Nella seconda giornata, il 14 ottobre alle 21, il ritorno di José Mourinho allo Stadio Olimpico di Roma per Roma-Real Madrid. Il terzo incontro, ancora in casa, il 20 ottobre alle 21 contro lo Slovan Bratislava. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: All'amore, distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O della bisbiglia mentre ci abbracciamo.

0: la distanza ma anche l'incertezza di un amore molto forte, ma diciamolo anche un po' difficile. Tra te e il mare, Laura Pausini su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Supermercati. Dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Tonno Riomare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
5: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere.

questa è la storia di un desiderio, cioè quello di conservare un momento speciale il più a lungo possibile. Incanto Tiziano Ferro. 14:40 minuti su Dimensione Suono Soft. Ancora un buon pomeriggio da parte mia. Sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 17:00.